Era folle e minosa del mare, era folle e minosa del mare, era folle e minosa del mare. Denis, How dang my letters. A lady.